0: ottimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
1: per natura.
2: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rappelare.
3: What?

0: ero sottoterra.
1: Io ero ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista.
2: E vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può rappelare.
3: What?

0: sinistra, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un buco ottimista
1: per natura.
2: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che c'è poco da sperare.
3: What?

0: Perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un po' ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che può rappelare.
2: What?

0: perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un poco
1: ottimista.
2: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rasperare. Che può rasperare.